0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio è in digital radio.
1: Un saluto degli amici Radio Piemonte Sound, Gaetano Corriere degli Stati.

Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.

come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo, grazie al DAB, per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore. Serafino Bartolini.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Soundcheck, soundcheck, one.
1: I duetti italiani. Simona Molinari e Peter Sincotti con Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un Sanremo di qualche anno fa, era il 2013.

Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.

0: Biagio Antonacci, no, né, dal
1: Biagio
0: punto di vista
1: Mignon,
2: perché lui perché
1: Biagio, no, come il pasticcino Mignon,
2: perché Biagio Antonacci è alto come la fame.
0: Immaginatevi me con i pinocchietti, immaginatevi Biagio Antonacci con i pinocchietti, già capite che non c'è nulla che ci accomuna,
3: che possa essere
0: niente. Tra l'altro, allora, vi ringrazio per avermi accolto con lo zerbino sopra il tavolo, no, e credo che sia un chiaro e velato messaggio.
2: Non lo so, no, ho voluto ma perché è talmente bello quell'affare lì,
1: sì, perché adesso lo zerbino perché lo mettiamo sui tavoli come soprammobile.
0: Tra l'altro lo puoi usare anche come scrub per la pelle, viene benissimo ragazzi, ma cioè
2: ma
0: guardate,
2: ma sei scemo,
1: no, sai che non allora,
0: sono pratico.
2: Io allora lo volevo usare da quadro perché allora spieghiamo ai nostri ascoltatori,
1: qui Cattelanci fa un baffo
2: perché se no dicono questa qui è scema. Ho trovato uno zerbino con raffigurata la radio,
0: una radio vintage, bella.
2: Quindi l'ho sempre usato, l'ho sempre tenuto immacolato nella sua plastica perché ho detto quando poi faremo il lavoro di ristrutturazione un'altra volta bla bla bla, allora ho tirato fuori questo affare, prima l'ho messo così per
0: e poi ha detto no, i piedi sopra non ce li possiamo mettere,
2: no, perché è talmente bello,
0: ma effettivamente
2: e poi perde anche un po' il pelo.
0: sembra un gatto persiano per quanto pelo perde, effettivamente.
2: Tu ti scrabbi le cose, io mi scrabbo,
0: ti scrabbo.
2: Poi ci diamo l'anticellulite se non posso.
4: Badole Online, the greatest moments.
3: Sotto gli abiti lunghi di un tempo tutti un po' come si usavano una volta, molto, sì, molto trasparenti, si usa di nuovo la sottoveste.
1: Ah sì, beh sì. Negli anni 40, gli anni 50. Sono quei capi d'abbigliamento che mettevano le nostre nonne, ma anche mia mamma insomma la metteva, perché bisognava mettere la sottoveste sotto la gola, assolutamente. Assolutamente, perché sai, ci fosse mai stato un controluce, eri finito. Altro che. Altro che adesso, altro che sottoveste. Mamma mia,
3: esatto.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su

0: 21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Sorprendi la vizia e falla sentire unica ogni istante. Quando una donna si sente importante e capace di tutto, anche di restare per sempre. Vincenzo Canova.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 6:06.
1: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
2: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la giornata internazionale della diversità.

culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Aforisma del giorno.
1: Nascere poveri è una sfortuna, sposarsi una povera è da scemi. Bora Mulitinovic.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Tosca insieme a Silvia Perez Cruz, Piazza Grande, un omaggio al grande Lucio Dalla.

0: pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: canottiera ce la fa.
1: Perché l'importante per fermare il meteorite, hai ragione te, è la canottiera di Bruce Willis. Tutti i film,
0: tutto malcotto, tutto rovinato.
1: La canottiera bianca, sporca di sugo anche, no, per
0: no, no,

0: quella lì, Demi Moore, ci ha messo un momento, fagli lo sbianchino e metti tu.
1: Non basta neanche il detersivo di Bolt.
0: Ma neanche la candeggina, te lo dico io. Demi Moore ne sa qualcosa. Buoni buoni.
1: Ti ho mai raccontato quella volta?
0: No, possiamo andare avanti.
1: Ma fa riderissimo. Siccome io le scarpe prima di buttarle passano non anni, di più, tantissimo. Okay. Mi ha mai raccontato quella roba che le suole mi hanno abbandonato mentre ero a Torino e stavo andando al lavoro? E a un certo punto ho alzato il piede e è rimasta la suola. Suola numero uno, suola numero due, perché hanno deciso di farle insieme queste due bastarde.
0: Ok.
1: E quindi ero senza suole, cioè sono rimaste sull'asfalto, capito? Quindi ho dovuto togliermi.
0: Cioè il piede con la calza solo o c'era ancora una soletta?
1: C'era ancora una sorta di qualcosa sotto, se non sbaglio, ma ho dovuto togliere i lacci delle scarpe e allacciarmi la suola alla scarpa per tutto il giorno.
2: Proprio in tono col quartiere dove andavi a lavorare, in tono.
1: Esatto, San Salvario era perfetto. Mi ricordo che era il 7 di gennaio, perché ero appena tornato dopo le vacanze di Natale, sono arrivato così. Credo di avere ancora delle foto sul cellulare che mi ritraggono mentre metto l'attacca sulle scarpe.
3: Badone o Raina? Go Perfect Fits. Adesso alza il volume.
4: Attenzione, fra le cose che tu potresti dirle a letto, la peggiore quale può essere, ovviamente chiamarla con il nome di un'altra. Questa è una cosa tipica. Quindi non so se a qualcuno di voi è mai successo, ma
0: ringraziando mi manca quella.
4: Oppure esaltare le tue prestazioni, quindi avere troppa fiducia di quello che sei.
2: Magari uno che vende, ha venduto troppo e poi stringi.
4: Ma io difatti cerco sempre di essere molto...
2: Tu dici,
0: tu stai sul basso.
4: Io non do false speranze, io dico guarda, una questione piccola ma sincera.
2: Quindi
4: ma...
2: tutto il resto è un di più, è un di più.
0: Tutto il resto è noia, cantava Califano.
2: Quello che chiedono le donne italiane.
4: Quello che chiedono le donne italiane.
0: L'atmosfera.
4: Spegnere il telefonino, ragazzi, molto importante, perché se poi chiama l'amante, proprio nel momento in cui...
0: È un cine.
2: La moglie.
4: O magari la moglie in certi casi.
0: Ma tu lo silenzi e già...
4: Ma se lo silenzi strada. Poi lei vede...
0: Che si accende.
2: Basta semplicemente che ti dimentichi magari spegnere il telefono. Sei preso dalla foga.
4: Preso dalla foga, sì. Per essere... davvero apprezzata da una donna, la tua biancheria intima deve essere semplice, aderente e bianca inteso come
0: bianca?
4: Sì, bianca. Bianca. Non so perché, ma bianca. Io bianca. Quindi sono già tagliato fuori che ho tutti gli slip invece neri.
0: Sì, perché secondo me i boxerini neri con la t-shirt nera l'uomo
4: snellisce.
0: Io trovo molto carini i boxer, quelli attillati, quelli di cotone attillati, non più quelle braghe larghe che usavano una volta. Socia, tu come preferisci i maschi?
2: Vabbè, presentabili.
5: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
6: Le Badole Online
7: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà quest'oggi e come sono i vostri astri, beh, l'appuntamento con l'oroscopo.
1: Segno per segno.
2: L'oroscopo del giorno. 21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle arieti o agli arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.

0: accompagnare il vostro caffè in questo fine settimana, se non con qualche pillola di buon umore e di allegria? Beh, rimanete sintonizzati con noi, perché ora è arrivato il momento del meglio delle Badole Online, il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
2: Ecco i momenti più divertenti del passato.
3: Che c'hanno la mania di fare la mora a Singapore, non come noi che ne parliamo solo più.
4: Allora, c'è un sondaggio, cari radioascoltatori, c'è un sondaggio che dice che se ne parla tanto e se ne fa proprio poco, quindi mi dispiace, ma le cose vanno sempre peggio, ecco.
3: Sì, noi in effetti noi facciamo uno spaccato nella nostra piccola.
4: Chi lo fa tutti i giorni o quasi, quindi un giorno sì o un giorno no, è un risicato 12%. Anche d'estate.
3: Ovviamente vale solo la questione con un'altra persona.
4: Il 17% nella fascia tra i 20 e i 30 anni. Quindi diciamo che più sale l'età e più nisba. Non è che il massimo, quindi. No, così non va.
3: C'è
4: così
3: questo
4: non
3: fenomeno
4: va.
3: Interessante del sesso da weekend di cui parla
5: Marino, fa tutte i fiori. Chi mi dice che sono buone le pere?
6: Ma no, non posso cantare, prego. Vai col weekend di sesso.
3: Allora,
6: su, vai,
3: il 49% dichiara di farlo una volta alla settimana.
4: E quindi nel weekend.
3: E c'è questa psicologa e sessuologa.
5: Ma perché sei più tranquillo il weekend? Perché il giorno dopo dormi, no?
3: Ah, ecco, vedi che l'unica che può spiegare qualcosa dei tre lo spiega effettivamente.
6: Vabbè, ma scusa,
4: sì, ma cos'è una maratona? Se devi dormire poi il giorno dopo, non lo so.
6: Ma no, però sai,
5: si sa che se il giorno dopo non hai da andare a lavorare, fare brigare, sei più propenso a tirar tardi, chiamiamolo così.
3: Allora, il 48% vorrebbe farne di più, soprattutto le donne single.
6: Ma pensa.
3: Il restante 47% dice che va bene così.
7: Il meglio delle Badole Online.
8: Allora, sapete cosa sono gli umarell, ragazze?
9: Sì.
8: Gli umarell. Gli umarell sono gli anziani che stanno davanti ai cantieri.
9: Le braccia
8: si mettono dietro la schiena.
9: Esatto. E guardi il cantiere.
8: Guardi il cantiere, mi raccomando, è importante.
9: Se sei in pensione.
8: La posizione delle mani.
9: Esatto.
8: Cioè, una mano deve contenere l'altro polso.
9: Chiaro.
8: Cioè, proprio è quella roba lì. Così fai anche l'esercizio con la schiena. Allora,
9: chiaro,
8: un comune.
9: Stai bene dritto.
8: Assolutamente. Vanno lì, vanno davanti ai cantieri, dicono no, ma quella roba non la state facendo bene. Rompono anche un po' le balle gli operai che stanno facendo lì. Fanno perdere tempo in alcuni casi. Ma c'è un comune nel Monzese che ha deciso di dargli proprio il patentino e di ingaggiarli proprio per
9: controllare che si lavori.
8: Brava, per fare i controlli. Quindi su che cosa li mandano a fare i controlli? La cura del verde pubblico.
9: Sì.
8: Però quella io è un po' andata male.
9: Sì.
8: Io
9: benissimo. Sei giovane.
8: Io
9: ancora.
8: Subito lo voglio fare. Immediatamente. Sai che bello,
9: tu
8: vai in giro.
9: Proprio
8: allora, già la camminata è quella.
9: Sì.
8: La camminata ce l'ho già, quella
9: la
8: da già pensionato ce l'ho.
9: E anche il tritamento
8: di marroni,
9: come stile, sei un bel marronato.
8: Assolutamente, marronaio, scusa.
9: Marronaio.
8: Poi possono controllare stato di strade, marciapiedi, la pubblica illuminazione.
9: Sì.
8: Ma quel lampione lì non va bene. Cioè, lampione
9: ma
8: bisogna cambiare lampadina.
9: Siamo su Macuni.
8: L'umarella qui siamo nel Monzese,
9: sì.
8: Però.
9: Ah, okay.
8: Siamo nel Monzese.
9: Okay.
8: Datemi il patentino, come si dice ad onore.
9: Non
8: troverete
9: trovo.
8: Una persona più anziana di me, non la troverete,
9: sì,
8: una persona.
9: Tu sei già anziano dentro e quindi potresti cominciare, non hai ancora 50 anni, potresti già far quello.
8: Che bello.
9: Sai cosa ti vedrai bene anche a fare, sai, quel volontario lì che fa attraversare i bambini che vanno a scuola.
8: Sì, il vigile urbano mi sarebbe piaciuto tantissimo, effettivamente.
9: No.
8: L'importante è la paletta.
10: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
11: Sono le 6:31.
12: Su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

0: Ed ora i compleanni storici della musica.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'eccessivo valore che diamo ai minuti e la fretta che sta alla base del nostro vivere è senza dubbio il peggior nemico del piacere, Hermann Hesse.

0: 21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online. Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online. Allora, vorrei capire perché sì. Ti sei inginocchiato.
1: Mi sono inginocchiato innanzi a te perché ogni tanto va fatto.
2: Io le tue carezze.
1: Inginocchio da te, non te l'ha mai cantata, Carmen?
0: No, esattamente no.
1: C'è sempre una prima volta, te non te l'ha mai cantata?
2: No, devo no. dire.
1: Ragazzi all'ascolto, cari ascoltatori maschietti.
2: No, però in ginocchio sai. Senti quando l'hai fatta grossa, quando ti chiedono di sposare.
1: Qualche karaoke, dai. Questa è una roba da karaoke, no? Dai.
2: Vabbè, ma tu...
0: Quando devi allora... mimare in ginocchio da 16 Gianni Morandi, ho capito.
2: No, io pensavo che la tua fosse una domanda seria, no? Se no. qualcuno si è inginocchiato così. Sì, no.
1: Mi stavo allacciando la scarpa, Carmen, mi dispiace, però volevo dirti questa cosa qua. Non è che volevo far così.
0: Ma infatti vedo che... No,
1: tutto a posto.
0: Ma vogliamo parlare del Giappone?
1: Parliamo del Giappone, dai, che è una cosa molto bella. È una cosa molto bella il Giappone.
0: Ci sta... Un momento di confusione.

0: Così certo. Accontentiamo certo. I nostri ascoltatori che vogliono canticchiare un po'.
1: Lebadone online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.

0: Buongiorno, un buon giovedì 21 maggio, tempo di informazione in linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Sono le 7. Linea alla redazione per scoprire quali sono le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz.

0: Desco Schroeder, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump, Kushner, potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone e poi spazio anche all'informazione locale con i titoli di Cuneo e della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa per questo giovedì 21 maggio con i titoli di alcune province che potete trovare sul quotidiano La Stampa in edicola. In apertura, nella ricca provincia Granda, i poveri sono

Sempre più giovani. L'allarme è dai dati del report 2025 della Caritas di Cuneo e Fossano. Il tema era dedicato alla solitudine. In 9 casi su 10 a scivolare nella miseria sono sempre persone di nazionalità straniera. La foto di prima pagina poi è dedicata all'agri-food, se il futuro dell'agri-food è ora, i progetti innovativi delle start-up all'Investor Day. Voltiamo pagina in primo piano dedicato appunto alla provincia Granda e al report della carità di Cuneo e Fossano. Poi a pagina 33, 5 alloggi ai più fragili, così Alba investe sul sociale. Inaugurato in via Garelli a Piana Biglini, sono stati destinati a persone con disabilità che hanno partecipato a un percorso educativo e lavorativo in ottica autonomia. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco, l'assessore, si dimostra il valore della collaborazione fra diverse istituzioni pubbliche. Riesce a costruire opportunità reali. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Motociclista muore contro un'auto, aveva 21 anni come l'ultima vittima. Settimana nera, da domenica 4 decessi in incidenti. La tragedia di ieri a Ceva è l'undicesima del 2026. Poi ancora, minacciarono i vicini di casa, facciamo saltare il palazzo saluzzese. Due donne e il nipote di una di loro condannati dopo le liti condominiali. A pagina 35 troviamo il titolo 19 paesi rinnovano il sindaco in 8 comuni, la sfida è arrivare al quorum. Domenica e lunedì si vota alle elezioni municipali. Gli abitanti di alcuni piccoli centri potranno scegliere fra 3 liste. Voltiamo pagina 37, troviamo il titolo della foto di apertura all'agri-food, il futuro è adesso, la scommessa di innovare con i progetti delle start-up. A pagina 38 e 39, due titoli, sognavano il lavoro alle poste ma ora siamo solo sfruttati. Ieri 26 dipendenti hanno protestato davanti al centro smistamento delle poste a Cuneo. Sono tutti impiegati part-time, in orario notturno, chiedono il tempo pieno. Poi a pagina 39, gli 80 anni della Repubblica nelle fotografie della stampa, presentato in prefettura a Cuneo, il calendario degli eventi per celebrare il 2 giugno. Oltre alla cerimonia ufficiale, un concerto e il primo consiglio provinciale straordinario. Vediamo adesso i titoli invece del web con i quotidiani online di Cuneo e della provincia. Cominciamo con Targato CN, in apertura la politica, Piazza Europa, Bon Giovanni di Cuneo Mia all'attacco e dichiara nessuna trasparenza, mozione di censura contro sindaca e assessore. Le domande rimaste invase sulla convocazione alle 5 del mattino e l'ordine di servizio sulle alberature spingono il consigliere di minoranza a un formale atto politico nel prossimo consiglio comunale. Cuneodice.it apre con la cronaca, un altro ventenne morto in un incidente, la tragedia tra Piero e Ceva. Non si ferma la striscia di sangue sulle strade della Granda, ancora una volta è un motociclista a perdere la vita. Idea Web TV apre con la vera sfida, non è cambiare ma creare un progetto stabile. Riforma istituti tecnici, l'ex rettore del Politecnico Francesco Profumo si dice favorevole al nuovo corso perché può essere una svolta storica. Chiudiamo con l'apertura di Cuneo24.it, in primo piano, a ridosso del voto, il caso Polo Scolastico scuote Peveragno, una lettera riaccende il dibattito. Il gruppo di peveragnesi contro chiede di rivedere il progetto. I candidati Tassone e Mattalia appoggiano la causa. Il sindaco uscente Paolo Renaudi dichiara propaganda elettorale su dubbi ampiamente spiegati e dissipati. Con l'informazione locale per il momento.

0: Lunedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando, un grazie a Francesco Cataldo per l'almanacco di quest'oggi, 21 maggio. Noi siamo pronti per iniziare una nuova mattinata insieme, una nuova giornata insieme. Cerchiamo di tenervi compagnia nel miglior modo possibile con la musica e l'informazione. A proposito di almanacco di Francesco Cataldo e dell'Accade Oggi, abbiamo sentito che è il compleanno di Gali. Allora noi gli facciamo gli auguri con Casa Mia, una canzone che porto sul palco del Festival di Sanremo del 2024.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Senti,
3: dica.
2: Io se so che ci saranno i Rolling Stones a cantare al pranzo del mio matrimonio, mi sposo alla velocità della luce.
3: Riesci anche a trovare in tre secondi,
2: guarda,
3: il tuo marito.
2: Se c'è qualcuno che mi dice se mi sposi chiama i Rolling Stones, lo faccio volentieri.
3: Beh, considerando che guidano la classifica.
2: Non è bello dirlo, però.
3: Non è bello assolutamente, però dopo tutte le tue dichiarazioni sul tuo uomo ideale, sui tuoi matrimoni, questa qua è ancora passabile, quindi va bene.
2: Grazie.
3: Sì, Jake. Sono molto gentile.
4: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle badole online.
1: La prossima volta che ti capita una cosa del genere, cioè uno che ti dice voglio portarti a casa, tu sfoderi una chiavetta o un CD, adesso ti metto, ti faccio io una colonna sonora di canzoncine per il viaggio, che vedrai che subito tu schiaffi. 18 e guarda, mi sono fatto un nuovo CD così, e sac.
2: Sì, ma al mattino presto questa non va molto bene.
1: Carmen sta a sentire, per piacere. Tu sfodera Gary Moore e poi vediamo cosa succede.
5: Risate, ironia e buona musica. Le badole online.
6: Saluto degli amici Radio Piemonte Sound da Gaetano Corriere degli Stati.

0: Ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Continua la nostra mattinata insieme con le nostre rubriche, l'informazione e soprattutto la musica. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo con le bambole di Pezza.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
2: Il tempo di una canzone e poi l'appuntamento con l'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 21 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, nella ricca provincia Granda, i poveri sono sempre più giovani. L'allarme dai dati del report 2025 della Caritas di Cuneo e Fossano. Il tema era dedicato alla solitudine. In 9 casi su 10 a scivolare nella miseria sono persone di nazionalità straniera. Voltiamo la pagina, il primo piano dedicato alla ricca provincia Granda appunto e al report della Caritas di Cuneo Fossano, e poi troviamo il titolo 5 alloggi ai più fragili, così Alba investe sul sociale. Inaugurata in via Garelli e Piana Biglini, sono stati destinati a persone con disabilità che hanno partecipato a un percorso educativo e lavorativo in ottica autonomia. Troviamo poi le dichiarazioni anche del sindaco e dell'assessora. Si dimostra il valore della collaborazione fra diverse istituzioni pubbliche, riesce a costruire opportunità reali. Voltiamo pagina alla cronaca. Motociclista muore contro un'auto, aveva 21 anni come l'ultima vittima. Settimana nera, da domenica 4 deceduti in incidenti. La tragedia di ieri a Ceva è l'undicesima del 2026. Poi ancora, minacciarono i vicini di casa, facciamo saltare il palazzo. Saluzzese, due donne e il nipote di una di loro condannati dopo le liti condominiali. A pagina 35 il titolo 19 paesi rinnovano il sindaco. In 8 comuni la sfida è arrivare al quorum. Domenica e lunedì si vota alle elezioni municipali. Gli abitanti di alcuni piccoli centri potranno scegliere fra 3 liste. Nelle pagine successive troviamo il titolo dedicato a cui è dedicata la foto di apertura. Agri-food, il futuro è adesso. La scommessa di innovare con i progetti del startup. Poi voltiamo pagina con gli scioperi. Sognavano il lavoro alle poste, ma ora siamo solo sfruttati. Ieri 26 dipendenti hanno protestato davanti al centro smistamento delle poste a Cuneo. Sono tutti impiegati part time in orario notturno e chiedono il tempo pieno. A pagina 39 gli 80 anni della Repubblica nelle fotografie della stampa. Presentato in prefettura a Cuneo il calendario degli eventi per celebrare il 2 giugno. Oltre alla cerimonia ufficiale, un concerto e il primo consiglio provinciale straordinario. Passiamo adesso al web e vediamo i titoli dei quotidiani online. Cominciamo con targato CN. In apertura la politica, Piazza Europa, Bongiovanni di Cuneo Mia all'attacco. Nessuna trasparenza, mozione di censura contro sindaca e assessore. Le domande rimaste in evase sulla convocazione alle 5 del mattino e l'ordine di servizio sulle alberature spingono il consigliere di minoranza a un formale atto politico nel prossimo consiglio comunale. Cuneodice.it apre con la cronaca: un altro ventenne morto in un incidente, la tragedia tra Priero e Ceva, non si ferma la scia di sangue sulle strade della Granda, ancora una volta un motociclista a perdere la vita. Poi ancora cronaca per la procura, c'è una pregiudicata 54enne dietro gli imbrattamenti Novax in mezzo a Cuneo. Idea Web TV in apertura: la vera sfida non è cambiare ma creare un progetto stabile, riforma istituti tecnici. L'ex rettore del Politecnico Francesco Profumo si dice favorevole al nuovo corso perché può essere una svolta storica. Chiudiamo con l'apertura di Cuneo24.it a ridosso del voto. Il caso Polo Scolastico scuote Peveragno, una lettera riaccende il dibattito. Il gruppo di peveragnesi contrari chiede di rivedere il progetto. I candidati Tassone e Mattalia appoggiano la causa. Il sindaco uscente Paolo Renaudi dichiara propaganda elettorale su dubbi ampiamente spiegati e dissipati. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: La radio della tua città.
4: Ancora un buongiorno a tutti voi e un buon inizio di giornata, un pensiero, un saluto speciale a chi si trova in questo momento in macchina, magari sta andando a lavoro. Il nostro obiettivo comunque è quello di accompagnarvi, di tenervi compagnia e cercare di alleggerirvi la giornata, sperando che sia effettivamente buona. Per scoprirlo ce lo dicono poi anche le nostre stelle con l'oroscopo, dopo Diana Ross con Upside Down.

Diana Ross con Upside Down. Adesso è il momento delle stelle, dell'astrologia. Scopriamo insieme al nostro oroscopo quello che sarà la giornata di oggi, giovedì 21 maggio.

21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.

0: Il programma Calta le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Dario prima nella pausa caffè mi dice: ah, mi sono comprata una cosa da teenager che mi serve.
1: Cioè tu sta maglia figa l'hai nascosta dal poncio?
2: Avevo freddo.
0: Ecco, la maglia figa è per quello che gli abbiamo fatto una foto decente, vestito in maniera decente.
2: E il maglione, ma, e il maglione che ho messo per la foto da mettere sul sito.
0: A proposito del dress code,
2: con tutti i giochi del mondo delle console possibili e immaginabili, io ne ho scelto uno in cui puoi diventare, attenzione, in cui puoi diventare la regina della moda, perché la versione al maschile non esiste da tanto
1: il
2: che
1: il re della moda non c'è.
0: No, no, da tanto la moda è Giorgio Armani, esatto, poi c'è lui.
1: Giusto.
2: Praticamente tu sei la direttrice di una boutique ed arrivano delle clienti che ti raccontano i loro gusti, tu devi azzeccare il loro capo adatto, guadagni un sacco di soldi e poi diventi la regina
0: tutto
2: della moda.
0: Ovviamente. Questo giochino si è comprato stambaradan da ragazzini.
2: Esatto. Ci sono i giochi in cui si può, non lo so, c'è Super Mario, i giochi in cui si può,
0: quindi,
2: sparare.
0: Tu vai su.
2: Io voglio fare la regina della moda.
0: Ho capito, tu vai su e giù col pullman e giochi con questo.
2: Esatto,
0: in pratica.
2: Esatto, esattamente.
1: Sai che adesso c'è un nuovo progetto, più viaggi meno paghi, quindi puoi passare tutta la tua vita sugli autobus, come i frequent flyer, ti fanno degli sconti pazzeschi.
0: Ti danno le miglia.
2: Esatto, le mille miglia della corriera.
0: Le mille miglia della corriera.
1: Della corriera, si chiama autobus,
0: aspetta,
1: o pullman.
0: Che c'è,
1: la corriera. Si usava 60 anni fa.
2: Ti ricordi che c'era Donna in carriera al film?
1: Sì, sì.
2: Ecco, io sono uomo in corriera.
1: Io invece ho una donna in corriera, da sempre.
2: Il concerto sulla corriera, che roba carina.
1: Ma noi non ci siamo mai incontrati.
2: Ma tu da dove arrivi?
1: Ma io una volta...
0: Allora, scusate, stiamo facendo la radio, ma per carità, fate pure quello che credete.
3: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
4: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Il volto della vita con Chiara.

0: Sono le 8.01, tempo di informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo, linea alla redazione nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici.

0: Nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
0: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
1: Il calcio, la Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo i titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi giovedì 21 maggio in edicola. In apertura, nella ricca provincia Granda i poveri sono sempre più giovani. L'allarme è dai dati del report 2025 della Caritas di Cuneo e Fossano. Il tema era dedicato alla solitudine. In 9 casi su 10 a scivolare nella miseria sono persone di nazionalità straniera. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, e poi troviamo a pagina 33 5

Oggi ai più fragili, così Alba investe sul sociale. Inaugurati in via Garelli e Piana Bigliani, sono stati destinati a persone con disabilità che hanno partecipato a un percorso educativo e lavorativo in ottica autonomia. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco e l'assessora. Si dimostra il valore della collaborazione fra diverse istituzioni pubbliche, riesce a costruire opportunità reali. Voltiamo pagina alla cronaca, ancora incidenti. Motociclista muore contro un'auto, aveva 21 anni come l'ultima vittima. Settimana nera, da domenica 4 deceduti in incidenti. La tragedia di ieri a Ceva è l'undicesima del 2026. Poi ancora cronaca, minacciarono i vicini di casa, facciamo saltare il palazzo. Saluzzese, due donne e il nipote di una di loro condannati dopo le liti condominiali. A pagina 35 il titolo: 19 paesi rinnovano il sindaco, in 8 comuni la sfida è arrivare al quorum. Domenica e lunedì si vota alle elezioni municipali. Gli abitanti di alcuni piccoli centri potranno scegliere fra 3 liste. Nelle pagine successive il titolo a cui è dedicata la foto di apertura: Agri-Food, il futuro è adesso, la scommessa di innovare con i progetti delle start-up. Voltiamo pagina, gli scioperi, sognavano il lavoro alle poste, ma ora siamo solo sfruttati. Ieri 26 dipendenti hanno protestato davanti al centro smistamento delle poste a Cuneo. Sono tutti impiegati part-time in orario notturno e chiedono il tempo pieno. Poi ancora pagina 39, gli 80 anni della Repubblica nelle fotografie della stampa, presentato in prefettura Cuneo il calendario degli eventi per celebrare il 2 giugno, oltre alla cerimonia ufficiale, un concerto e il primo consiglio provinciale straordinario. Questi erano i titoli del quotidiano La Stampa, che potete trovare appunto in edicola. Vediamo adesso invece i titoli dei quotidiani online e quindi dal web e le loro aperture alle 8:09. Targato CN apre con Alba accelera sulla riqualificazione del centro, servono manutenzione e identità urbana. Via Accademia, Piazza Borsellino e Cortile della Maddalena al centro della nuova fase di interventi sostenuti al contributo della Fondazione CRC. Poi la politica, Piazza Europa, Bon Giovanni di Cuneo Mia all'attacco, nessuna trasparenza, mozione di censura contro sindaca e assessore. Le domande rimaste inevase sulla convocazione alle 5 del mattino e l'ordine di servizio sulle alberature spingono il consigliere di minoranza a un formale atto politico nel prossimo consiglio comunale. Cunodice.it in apertura: l'incidente a Ceva, un altro ventenne morto in un incidente, la tragedia tra Priero e Ceva, non si ferma la scia di sangue sulle strade della Grande, ancora una volta un motociclista a perdere la vita. Idea Web TV in apertura: riforma istituti tecnici, che cosa cambia e perché? Obiettivo: allinearsi con Industria 4.0 e 5.0, le novità illustrate dal Ministero ad agevolare l'ingresso diretto nel mondo del lavoro. Chiudiamo con Cuneo24.it, ancora incidenti, Mondovì, auto contro pullman in località Gandolfi. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, intorno alle ore 23:30 sulla statale 28. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero gravi conseguenze. L'informazione locale torna alle 8:30.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Come sempre ringraziamo Francesco Cataldo per le curiosità, i compleanni, gli eventi, le ricorrenze di quest'oggi 21 maggio e il suo almanacco. Come ci ha ricordato, oggi compie 41 anni Marco Carta, che vinse il Festival di Sanremo nel 2029 con La Forza Mia.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Io ho comprato carità, su eBay l'anno scorso, però
0: tu hai comprato su eBay?
1: Sì, ma non sono incanito, ma
0: un acquisto al secondo, però lo dice eBay, eh?
1: Solo quei eBay, quei brut no.
0: Stamattina abbiamo un cabarettista. Signori e signori,
1: ma scusa,
0: Jack, un cabarettista.
1: eBay, si chiama eBay, è colpa mia, si chiama eBay.
0: Guarda, ma veramente un cabarettista.
1: Cioè, non ho capito, guarda che ti vengo su eBay.
0: Io faccio il cantante, tu fai il cabarettista.
1: Ci sto.
0: Un domani,
1: sì.
0: Con il piattino.
1: Il piattino?
0: Ma sì, per chiedere
1: l'elemosina.
0: Sì, non si sa mai nella vita, non si sa mai, bisogna essere pronti a tutto, perché sai, oggi leoni, oggi re, domani barboni, chissà.
1: Vabbè, io spero di no, ecco.
2: L'allegria delle badole online.
0: Secondo me mi faccio assicurare da me,
3: bellissimo.
0: Ciao Silvio, ciao, mi faccio assicurare da me.
4: Che tu non è che te la passi male con la, come assicurazioni, ecco. Però. Diciamo
3: no, non te la passi male con l'assicuratore, detta così no, non va benissimo.
4: No, no.
3: Hai fatto una gaffa clamorosa, guarda. Con queste cose non si dicono.
4: Carina la socia che le sottolinea. Comunque gli è andata meglio.
3: Ma sai, noi donne di spettacolo con gli assicuratori.
0: Sì, ma l'avete finita?
3: Ciao Lele.
0: Arrivano. Chi è Lele?
3: Lele, sai che aveva detto donne di spettacolo?
0: Perché... Pensavo fosse il tuo assicuratore.
3: No, ci aveva dato delle donne di spettacolo.
0: No, c'hai un Lele lì, hai capito? Sì, la tiri, ma poi sto Lele. Va bene, dai.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Ancora un buongiorno a tutti voi, soprattutto a chi si fosse sintonizzato solo in questo momento. Tanta musica, tanta informazione su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
3: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito, in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
4: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
3: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto di ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
5: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villans volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Dallo stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans. Buendia per l'argentino, il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati tra Balocco e Santhià in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che oggi, giovedì 21 maggio, è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando dal Bric Berton intorno alle 16. La corsa percorrerà quindi la provincia di Alessandria, passando per Molare e Ovada, terminando a Novi Ligure verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo uno sguardo ai titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia. Cominciamo con La Fedeltà sul web. In apertura di homepage, Vallauri, la nuova ala si tinge di rosso. Ora la sfida è riempire il vuoto. Ecco il piano per trasformare in un campus l'area demolita dell'istituto. La Gazzetta d'Alba, sempre nella versione web, l'apertura homepage dedicata al Salone del Libro. Il presidente della Camera Fontana visita lo stand San Paolo al Salone del Libro. È stato un salone del libro da record con 254.000 visitatori che, come spiegano gli organizzatori, sono molto di più rispetto ai 231.000 dello scorso anno. Il Savignanese, in apertura, ha partito il cantiere per il nuovo campo di accoglienza per i lavoratori stagionali. I lavori saranno conclusi entro il 30 giugno, l'apertura per il 18 luglio. Questa è quanto annuncia Anna Giordano, l'assessora alle politiche sociali. Saluzzo, in apertura allo sport, con la città che si prepara al gran giorno del Giro d'Italia Woman, che si terrà domenica 7 giugno. Il Savignanese, l'Unione Moregalese, scusate, apre con la tragedia di Ezio, morto in moto a soli 21 anni, l'incidente sulla provinciale a Molere dopo l'impatto con un'auto. Vediamo adesso l'anteprima della prima pagina della guida. Il titolo di apertura: Tari tra rincari e riduzioni, aumenti su piccoli alloggi, riduzioni per le grandi metrature. A pagare di più sono le utenze, più sono le utenze domestiche. Le bollette 2026 a fine giugno, pesa la nuova tariffazione sulla tassa dei rifiuti imposta dall'autorità ed è polemica per chi vive solo. Anche qui, come nell'apertura della stampa, troviamo la Caritas diocesana che cerca alloggi e offre garanzie ai proprietari, non solo accoglienza temporanea contro l'emergenza abitativa. Poi ancora i fondi per Piazza Europa trasferiti al parcheggio in zona Campidoglio. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ufficiale alla richiesta di trasferimento dei fondi del piano periferie, inizialmente destinati alla riqualificazione di Piazza Europa. Ci colleghiamo invece adesso con la redazione della Bisalta per l'anteprima del settimanale.
2: In uscita questa settimana troviamo innanzitutto fondi di Piazza Europa al parcheggio Campidoglio, approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopodiché un'altra notizia molto importante, che è l'intervista esclusiva a Piero Cipollone, ossia l'unico italiano nel comitato esecutivo della BCE. E poi si parla di SC Biblioteca e Lab, nuovo polo culturale. Dopodiché, per quanto riguarda provincia, due notizie. La prima, a Mondovì la mostra dell'Aedo Piemonte è intitolata La Via del Dono, e a Savigliano Giuseppe Bori è il nuovo presidente della fondazione Ente Manifestazioni. Per quanto riguarda economia, invece, la BCC di PMFEI ha un patrimonio di oltre 80 milioni di euro, mentre per quanto riguarda agricoltura, la nocciola IGP Piemonte, la nocciola IGP delle Langhe saranno le protagoniste a Cherasco. Per quanto riguarda invece la cronaca dei paesini seguita dalla Bisalta, troviamo innanzitutto Benette, alpini benettesi alla Dunata di Genova. Per quanto riguarda Borgo San Dalmazzo, inaugurato il nuovo biodigestore. A Boves, l'assemblea della banca di Boves. A Chiusa di Pesi invece si parla alla scoperta del complesso Cavalier Giuseppe Arena, e a Peveragno invece volge al termine la campagna elettorale, e infine Cuneo, accordo tra Comune e Agda.

0: Purtroppo in questi giorni abbiamo letto di numerosi incidenti con 4 vittime negli ultimi giorni sulle strade del nostro territorio, della nostra provincia. A tal proposito sentiamo le dichiarazioni di Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo, in un'intervista realizzata da Luisella Mellino.
1: Con il presidente della provincia, in questi giorni purtroppo abbiamo riscontrato nuovamente tanti incidenti. Le nostre strade, le strade della provincia, ahimè, sono sempre motivo di grande preoccupazione per chi deve percorrerle.
2: È un motivo di grande preoccupazione e soprattutto è motivo di grande impegno, di grande responsabilità nei confronti di tutta la comunità provinciale. Proprio negli scorsi giorni abbiamo costituito il tavolo della sicurezza provinciale, è uno strumento della sicurezza stradale provinciale, è uno strumento che serve per coordinare le tante iniziative che ci sono sul territorio, a partire da quelle nelle quali la provincia è protagonista. Penso a Sicuri per Scelta, che è un progetto che abbiamo insieme a Fondazione CRC e alle altre fondazioni di origine bancaria della provincia. Voglio ricordare due cose. La prima è questa: noi pensiamo sempre al numero degli incidenti e purtroppo degli incidenti mortali. Quelli non sono solo numeri, ma dietro quei numeri ci sono storie di persone che sono rimaste infortunate, alcune hanno perso la vita, e noi dobbiamo sempre pensare a quegli aspetti. L'altra considerazione è legata alla sicurezza quando ci mettiamo alla guida. Certamente le nostre strade sono tante, sono lunghe, in tante parti vanno manutenute, inizieremo a farlo nelle prossime settimane sugli interventi che abbiamo già annunciato. Dobbiamo però ricordare anche la nostra responsabilità: rispettare le regole, non utilizzare il telefono, andare piano, rispettare i limiti di velocità. Questi sono gli aspetti che vogliamo, su cui vogliamo porre l'accento col tavolo della sicurezza, ma ci sono poi ancora due ulteriori considerazioni. La prima è quella degli interventi. Abbiamo numerosi appalti che stanno per avviarsi. In questi giorni stiamo ad esempio asfaltando a Castelletto Stura, ma sono tante le aree della provincia su cui interverremo. E l'altro aspetto è quello di ricordare anche il mondo del trasporto pubblico. È vero che non è cesellato per le esigenze di tutti, è vero che in alcune zone della provincia è ancora un pochino carente. Nelle prossime settimane l'Agenzia della Mobilità Piemontese farà il bando per la sua gestione e confidiamo che anche attraverso questo, come già avvenuto in passato, ci possa essere un'ulteriore via d'uscita da una situazione difficile.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87,

0: Sono le 9.01, tempo di informazione, in linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod, e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie, sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
3: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la

0: Il fenomeno del bradisismo nell'area è stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
1: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare con l'intera costa.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
0: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare, non prima delle 18, Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebole dal punteggio di 2-5.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 21 maggio con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. Nella ricca provincia Granda i poveri sono sempre più giovani, l'allarme dai dati del report 2025 della Caritas di Cuneo e Fossano. Il tema era dedicato alla solitudine. In 9 casi su 10 a scivolare nella miseria sono persone di nazionalità straniera. Il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura, ma troviamo anche 5 alloggi ai più fragili, così Alba investe sul sociale. Inaugurati in via Garelli e Pian Biglini, sono stati destinati a persone con disabilità che hanno partecipato a un percorso educativo e lavorativo in ottica autonomia. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco e l'assessora. Si dimostra il valore della collaborazione fra diverse istituzioni pubbliche. Riesce a costruire opportunità reali. Voltiamo pagina alla cronaca. Motociclista muore contro un'auto. Aveva 21 anni come l'ultima vittima. Settimana nera da domenica. 4 deceduti in incidenti. La tragedia di ieri a Ceva è l'11esima del 2026. Poi ancora cronaca. Minacciarono i vicini di casa. Facciamo saltare il palazzo. Saluzzese, due donne e il nipote di una di loro condannati dopo le liti condominiali. A pagina 35, 19 paesi rinnovano il sindaco in 8 comuni, la sfida è arrivare al quorum. Domenica e lunedì si vota alle elezioni municipali, gli abitanti di alcuni piccoli centri potranno scegliere fra 3 liste. Andiamo avanti, la foto di prima pagina dedicata all'agri-food, e a pagina 37 troviamo il titolo, il futuro è adesso, la scommessa di innovare con i progetti delle start-up. Poi le poste con gli scioperi e le proteste. Sognavano il lavoro alle poste, ma ora siamo solo sfruttati. Ieri 26 dipendenti hanno protestato davanti al centro smistamento a Cuneo. Sono tutti impiegati part time in orario notturno e chiedono il tempo pieno. Poi ancora gli 80 anni della Repubblica nelle fotografie della stampa. Presentato in prefettura a Cuneo il calendario degli eventi per celebrare il 2 giugno. Oltre alla cerimonia ufficiale, un concerto e il primo consiglio provinciale straordinario. Vediamo ancora una volta adesso i titoli dal web con i quotidiani online e le loro aperture alle 9:10 di questa mattina. Targato CN, la politica, Piazza Europa, Bongiovanni di Cunomia all'attacco. Nessuna trasparenza, mozione di censura contro sindaca e assessore. Poi Alba accelera sulla riqualificazione del centro, servono manutenzione e identità urbana. Via Accademia, Piazza Borsellino e Cortile della Maddalena al centro delle nuove fasi di interventi sostenuti dal contributo della Fondazione CRC. Cunodice.it cambia l'apertura di homepage. Cuneo non dimentica la strage di Capaci. Venerdì la commemorazione. L'iniziativa in municipio dalle ore 10 è promossa dal comune con il presidio di Libera e l'associazione Libera Voce. Cuneo24.it apre ancora con la cronaca e l'incidente a Mondovì, l'auto contro il pullman in località Gandolfi. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, intorno alle ore 20:30 sulla statale 28. Fortunatamente le persone coinvolte non sono in condizioni gravi. Con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia per oggi è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sono Daniele Silvestri, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: 1. Ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Ci siamo informati, abbiamo ascoltato i grandi successi della musica e perché non facciamoci anche due risate con le Badole Online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: Luisella, per caso hai fatto del giardinaggio ultimamente?
3: Il giardinaggio può prendere posto della ginnastica, almeno per quanto riguarda gli anziani. Ops, forse ho sbagliato qualcosa. C'è stato un silenzio di tomba, penso che dopo... Vabbè, questo lo sostengono gli esperti dell'università. Vabbè, senti, sono anziani trendy, sono avanti con l'età ma sono trendy. Negli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti, qua invece anche i giovani, va bene. Sta cercando oggetti contundenti, come riferisce... come riferisce l'American...
4: Hai finito?
3: Sì, sono stati
4: va bene,
3: monitorati.
4: Io sono trendy e faccio giardinaggio. Ciao, grazie.
0: Parliamo di cose più da giovani.
4: Ecco, bravo. Bravo Jack, tu sì che lo sai.
5: Il meglio, solo il meglio delle Badole Online.
6: Pillole di buon umore.
4: Non mi vuoi. Carmen, lo sai che critica la mia foto con Robby Facchinetti? Qua la ragazza.
7: Non avrei mai.
4: Come mai? Ma sai come lei? Gelosa.
8: Avevate tutti e due lo stesso livello di fondotinta.

classifiche, brucio le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucio le classifiche.

0: Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri italiani che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugher in direzione Frejus. Ci spostiamo sul raccordo di Falchera, per traffico intenso si rallenta l'uscita di Abbadia di Stura in direzione Chivasso. Per questo breve appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5D.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 9.36, buona giornata con Radio Piemonte Sound Amica Radio, l'ultima edizione del nostro almanacco con Francesco Cataldo che ci porta indietro nel tempo nella giornata di quest'oggi, 21 maggio.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e cinque sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E due anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

You Make Me Feel Like Dancing. Lui è famosissimo per due canzoni, la prima è questa. Liu Sayer oggi festeggia 78 anni. Ronald Ainsley degli Ainsley Brothers, uno dei fratelli, 85 anni oggi, Harvest of the World, è stato For the World, scusate, è stato un loro

suoniamo ancora Marco Carta. Oggi è il suo compleanno, l'abbiamo sentito prima con La forza mia, Dentro ad ogni brivido, altro grande successo per Marco Carta, che oggi festeggia la bellezza di, vi dico subito quanti anni.

bello dare anche un'occhiata alle classifiche. Nel 66, 60 anni fa esattamente, primi in classifica erano i Beatles con Michelle. 49 anni fa, nel 77, il primo in classifica era Lucio Battisti con Amarsi un po'. Ci porta questa melodia dritti all'oroscopo di oggi.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con

0: Hit Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11 su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Andrea Mingardi, canzone di Lucio Dalla, Caruso.
3: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surrieto, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

0: Prima del meglio delle badole online, come sapete da qualche tempo abbiamo deciso di ripescare i vecchi file per festeggiare questi 25 anni di questa trasmissione, che è stata una trasmissione un po' innovativa per il periodo. È molto interessante oggi un articolo che ho trovato sulla Stampa che parla della sveglia, che ora è l'inizio del mondo, ed è curioso perché riporta un po' gli orari in cui le persone si svegliano. Ovviamente stiamo parlando delle, così in generale, i sudafricani sono quelli che si svegliano prima alle 6:24, poi il Costa Rica si sveglia alle 6:31, la Colombia alle 6:38, l'Italia si sveglia alle 7:52, ma mi sembra che questa cosa non quagli tanto. Probabilmente insieme ci sono veramente un sacco di pensionati, ma sappiamo bene che i pensionati sono tanti. Beethoven si alzava all'alba delle 6, come tanti altri personaggi così un po' particolari. L'Italia, appunto, dicevamo, è un po' a metà classifica. Quelli che dormono di più sono, allora, in Romania la sveglia è dopo le 8, alle 8 e un minuto, il Kuwait, la Turchia, la Spagna, la Russia, Portogallo e la Grecia. Addirittura i greci in media si svegliano alle 8:26, hanno la sveglia alle 8:26, mi sembra un po' tantino, un po' tardino. Comunque, allora, torniamo al meglio delle badole online, come sapete, che parte adesso con le risate delle badole in questo.
1: Il meglio delle badole online.
0: Questo spot.
2: Una delle notizie di oggi è questo, no? Cioè, la toga ha sempre attratto. E si sa perché, sai, quella lì è la
3: moda. C'è il suo fascino,
2: queste cose qui. Però che si arrivi ad arrestare una giornalista per molestia al non sei tu, perché tu sei qui.
3: Non sono io, però posso dire che l'uomo più bello del mondo era un prete.
2: Esatto.
3: L'ho visto in piazza San Pietro il giorno di Pasqua, 4 anni fa, ho detto.
2: E l'ha detto.
3: Non
2: no.
3: C'è religione, perché veramente.
2: Senti,
4: chi era l'altro Carmen comunque, scusa?
3: Non lo so.
2: Ah, era
3: non
2: un,
3: lo so,
2: un padre qualsiasi.
3: Era un prete.
2: Ma io pensavo che tu invece parlassi di quello.
3: No,
2: infatti
3: no.
2: Ho detto, yeah, e Carmen l'hanno arrestata, adesso ha l'obbligo di firma.
3: No.
2: Viene a lavorare al mattino.
3: Però purtroppo noi donne così che siamo un po' in difficoltà tra quelli che si fanno preti, quelli che sono sposati, quelli che sono, diciamo, dall'altra sponda, e quelli che non ci rimane più niente. Peggio di così,
2: no,
3: e che
2: bello.
3: Dobbiamo fare?
2: Non è bello,
3: così.
2: Non è bello.
3: Non lo so.
0: Torniamo ancora al nostro almanacco, perché nell'85 veniva pubblicato l'ultimo album di Marvin Gaye. Alcune canzoni sono state addirittura completate dopo la sua morte. Questa l'aveva scritta prima, è stato un successo pazzesco. E allora

0: se ne è arrivato con la giacchetta,
1: l'ho visto, l'hai visto?
2: Gran figo.
1: Con la camicia.
0: Non devi dirtelo da solo. Allora, non ci si deve lodare da soli. No. Te l'ho detto io, sembri un bell'ometto.
2: Bene.
0: E andavi. E così era. Bon, non gran figo.
2: Vabbè, cioè, insomma, me la cavavo bene.
0: Eri carino con la giacca.
1: No, mi sono chiesta come fosse possibile, cioè qual era la ragione per la quale tu arrivassi qui con la giacca e la camicia.
0: Eravamo in trasferta al mattino, no? Non te lo ricordi? Eravamo in
1: una trasfertona per mettere giacca e camicia.
2: Sì.
0: Certo.
2: Quando porti in giro il nome dell'azienda è giusto che vai sempre ben vestito, ben tenuto. Parte le scarpe, sulle scarpe hai avuto da ridire, sulle scarpe.
0: Sì, le scarpe non c'eravamo ancora, ma tu hai detto che non le trovavi perché avevi ancora fatto il cambio armadio.
2: Sai quando sei in ritardo che esci di casa già quei 5 minuti dopo? Io ve l'ho raccontata. Sono entrata in macchina e ho ho perso la chiave della macchina sotto il sedile, dentro il garage. Diventa un dramma se sei già in ritardo, perché è buio, non sai dove è finita la chave. E insomma, tu
0: ma
2: che
0: cosa c'entrano con le scarpe? Le scarpe dovevi prepararle prima.
2: Le scarpe erano in garage e quindi il tempo che ho dovuto cercare la chiave.
0: Ma non potevi tirarle su il giorno prima, cioè avevi le scarpe lì da andare a fare la gita in montagna su alla Fauniera.
2: Vabbè.
0: E allora
2: mi fanno più
0: avevi sbagliato anche valle, dovevamo andare in Valmaira e tu eri alla Fauniera che

0: Silvia.
1: Con le mani. Ciao, ciao.
0: Saludos,
1: ciao.
0: Saludos.
1: Ma sai che è un problema?
0: Quale?
1: Allora, è quello che ormai non puoi neanche più permetterti di stare mezzo nudo su un terrazzo all'ultimo piano se stai su un palazzo più alto.
0: Sì.
1: Perché sopra di te c'è Elon Musk che passa coi satelliti.
0: Ebbene, ha lanciato.
1: Senti che una sera vieni colto all'improvviso dalla passione su un terrazzo.
0: Certo.
1: Non puoi e dici, tanto non ci vede nessuno. Guarda, c'è Elon Musk che passa.
0: E oramai ha riempito talmente il cielo di satelliti che potrebbe capitare. Adesso però mi stai facendo immaginare Elon Musk lì davanti al video del computer che dice, ah, andiamo a vedere un attimino lì
1: su Madonna delle
0: Grazie. Occhio ai droni, io te lo dico, perché oltre ai satelliti di Elon Musk anche il tuo vicino può arrivare con un drone ultra silenzioso e guardarti.
1: Ma sai che non ti puoi più fidare.
0: No. Devi stare al pian terreno e tirare giù le persone.
1: Una coppia è andata in panetteria, ha dimenticato uno zainetto dentro il quale c'erano 15.000 euro. Mi chiedo come uno possa dimenticare 15.000 euro in una panetteria.
0: Io avrei infilato nelle mutande, fondamentalmente.
2: Sono tanti.
0: Appunto, proprio per quello.
2: Ti fa un bel coso, poi brava. Dipende se sono biglietti.
0: Sì, ma
2: se sono biglietti grossi, sono biglietti da 50.
0: Insomma, ci sono i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est, dove puoi metterli fondamentalmente, poi la mutanda stringe parecchio, quindi insomma, dai.
2: Ah, perché tu hai le mutande contenitive.
0: Brava, 15.000 euro, non lo so se ci stanno, ma possiamo provarci.
2: Dimenticavo di dire al nostro grande pubblico che c'è chi porta le mutande.
0: Vabbè, ho capito, non erano
1: sì, ma contenitive in che senso? Nel senso dell'ernia?
0: Sì, brava, sì. No, è perché sennò...
2: Scott.

0: J-Ax con una canzone assolutamente estiva, questa Ostia Lido. Lasciamo spazio alle news, prima qualche consiglio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della Cri. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, piazza Galimberti,

0: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
1: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
2: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
1: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
0: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo quindi sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori il traffico è rallentato tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

di Biagio Antonacci, poi riprendiamo con i sorrisi delle badole online. Buona giornata e buona mattinata, questa è Radio Piemonte Sound, amica radio, sono 10:40.

0: 2001 oggi, io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
2: Di cosa parliamo oggi, cara?
3: Ma non avrei idea, dunque do un'occhiata.
2: No, è carino, è bello, è molto una di quelle cose che dici... Andiamo dal vivo, no?
4: Ma ben preparati, ben pronti ad ogni evenienza.
2: Ma sì, dai.
3: Ho avuto un'illuminazione. Facciamo un jingle,
4: sì,
3: con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
4: Radio Piemonte Sound, tcho.it.
3: Però non fare l'accento piemontese così che sembra un po' un balengo.
4: Quindi Radio Piemonte Sound, tcho.it.

0: ci sono molte persone che bevono il caffè convinte che gli ha dato una sferzata di energia, in realtà non è così. Conta la testa o effettivamente il fatto che il caffè aumenti la vigilanza, il funzionamento psicosomatico. Ecco, questo ecco, quanto dicono
1: il gli funzionamento psicosomatico del caffè, dobbiamo controllare quello quando andiamo a fare la pausa caffè io e te.
2: Sì, occhio che però se glielo dice il barista ti aumenta il prezzo, perché dice
1: ma no, se allora, mi controlla il funzionamento psicosomatico a me lo voglio vedere il barista, ci stiamo lì un quarto. Perché ti
2: povero,
1: perché ridi?
2: Povero barista.
1: No, hai capito? Cioè, certo, allora mi prende, certo, mi metti lì da parte, mi fa aspetta che ti controllo il funzionamento psicosomatico. Allora,
2: te ne esci poi con 3,5 euro di caffè, minimo.
1: Ma minimo, minimo, beh, lui certo, però ne ha per mezz'ora.
2: È vero.
1: E secondo me è in perdita, capito? Gli conviene lasciar perdere. Sì, sì, magari se controlli il tuo funzionamento psicosomatico, adesso d'ora in poi, quando andiamo a fare la pausa caffè, tu vai davanti.
2: Va bene.
1: Che controlli lo te, che un attimo.
2: Va bene, come un attimo, cioè no, sono semplice da controllare.
1: No, è perché tu sei più tranquillo, più rilassato, sai, io sono sempre lì che no, hai capito? Funziona, cioè il funzionamento psicosomatico. So, cioè tu che prendi il caffè particolare, quello che ti fai tu col termos, è perché non vuoi che te lo controllino il funzionamento psicosomatico.
0: No, io mi fido che funzioni. Mi fido che funzioni, ecco.
2: Ma tu sei di Moca, quindi.
0: Io sono di Moca,
1: lei ha il funzionamento psicosomatico.
2: No, ma
1: gliene frega, hai capito?
0: Spero che funzioni.
2: Il mattino presto comincia anche per me con la Moca. E
1: qui
2: fine.
1: C'è anche un ambaradan che una volta si usava, adesso poi ti spiego.
2: Sempre nel bagno? Sei quello dove c'è tutte quante cose?
1: Cos'è il bagno?
2: Il ripostiglio.
1: Ma tutte quante cose? Ah, dov'è la macchina del caffè? Gli uffici? Nel ripostiglio.
2: Hai ragione.
3: Cammina per la strada senza nemmeno

0: Grecia, signori, dove è successo un fatto strano, cose che possono capitare. Alcune pecore di un pascolo hanno divorato 100 kg di cannabis.
1: Oh, Maria.
0: Si sono ritrovate in un campo di cannabis. A un certo punto hanno detto: beh, sai come fanno loro, entrano dentro. Beh, poi hanno fatto:
1: Le hanno viste un po' così. Sui generis, pecorelle.
0: Sì, sì. Allora, questa era una produzione locale di cannabis per uso medico, si può fare, certo. Per uso medico tranquillamente. E secondo quanto riportato dal proprietario della serra, gli animali hanno consumato l'intero raccolto. Sì. Quindi migliaia di euro che sono andati così, in fumo, in tutti i sensi. L'erba come può andare? In fumo e basta. Al momento del ritrovamento il gregge mostrava comportamenti palesi di alterazione. Insoliti probabilmente, e perdita di coordinazione.
1: Figa,
0: bellissima sta storia della cannabis. Ho cominciato a parlare anche milanese.
1: Ma che scene.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno.

Guetta e Sia hanno concluso l'appuntamento di oggi, ma prima di lasciare la linea a Lorenzo con Pianeta Italia, ascoltiamoci ancora Bruno Mars. Questa è la più bella del momento. Grazie, a domani.

0: sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte.
4: Sono le 11:02.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, eccoci qua, bentrovati, siamo così arrivati al penultimo appuntamento settimanale con Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Buon giovedì ovviamente da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff, e siamo pronti per farvi ascoltare qual è il nostro menu del giorno. In partenza il primo piatto, la prima portata è dei Mattia Bazar.

noti degli anni 80, degli anni 70, e però manca quell'ingrediente che è gli anni 90. E ce ne sono di canzoni, per carità. Poi, per come la vedo io personalmente, non ce ne sono così tante italiane belle come negli anni 80, ma quelle poche buone, ovviamente, vogliamo presentarvele e farvele riascoltare. Era il caso, secondo me, di questo motivo, ad esempio, del 92 dal titolo Piccoli Giganti dei Mattia Bazar. E proseguendo tra poco vi proponiamo il nostro momento dedicato alla musica italiana degli anni 70, ovvero Italia Graffiti, mentre per i prossimi minuti restiamo negli anni 90 con Ron.

Chiama Italia Graffiti, vogliamo riportare alla luce canzoni più e meno note del decennio 70. Questo è il nostro compito, ovviamente vi invito anche a farci le vostre segnalazioni. Ad ogni modo, la protagonista di oggi, il nostro spazio, è stata Caterina Caselli.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
2: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
3: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché squadra pali, parate, fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
1: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstar azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
5: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene e andate avanti a ascoltare della bella musica. Simone Moro.

Battisti Mogol. Siamo nel 1992. Diciamo che per l'epoca probabilmente le canzoni erano un po' particolari, no? Soprattutto questo nuovo Battisti. Ma oggi io credo che siano state delle canzoni veramente futuriste. E quindi è bello riproporle, riascoltarle, rivederle insieme anche questo periodo di vita di un grandissimo.

0: una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: le 12:03.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
2: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
4: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulla dei costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici.

0: allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
1: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
0: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
1: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone, Alex de Minoa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio. Pianeta Italia, lo ascolti oggi e ti emozioni come ieri.

partecipato anche al Festival di Sanremo, in diversi festival, pardon, degli anni 80, come Nuove Proposte Sanremo Giovani. Qui siamo nel 1987 con Vita Mia. Tra poco restate con noi, prosegue il nostro viaggio all'interno della storia della musica italiana con la sequenza musicale, ma prima qualcosa del decennio 2000 che si fa ricordare e si farà anche ricordare domani con i Negrita.

0: radio.
1: 1997 con l'album Mangio Troppa Cioccolata, terzo album di Giorgia, uscito nel 1997, quasi tutto scritto dalla stessa Giorgia, interpretato, prodotto dal musicista partenopeo Pino Daniele, che la incoraggia a riprendere saldamente in mano le redini delle proprie composizioni originali. Disco molto fortunato, vi ricordiamo che all'interno tra le tracce c'erano brani rivisitati come Un'ora sola ti vorrei, poi c'erano i singoli nuovi come Un amore da favola, Dimmi dove sei, In vacanza con me, e vi dico solamente che quest'album raggiunse le 300.000 copie vendute in 10 giorni, in totale furono 500.000 copie e ricevette il disco di platino. Quindi grande album fortunato per Giorgia, Mangio Troppa Cioccolata, nel 1900.

0: grande Ornella Vannoni, Rossetto e Cioccolato, tra i singoli belli e che si fanno ricordare degli anni 90, eravamo nel 1995.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

numero 25, un motivo che nel 2005 diventa e inizia già a diventare, diciamo, un'eccellenza, un classico della musica italiana targato Cesare Cremonini.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

Randy Jackson Band, che è il titolo del secondo album di Zucchero, pubblicato nell'85. Quest'album fu pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 85 con la canzone Donne Du Du Du, e si stacca notevolmente dallo stile del primo disco, toccando sonorità che si avvicinano al riding blues e alla musica soul e al reggae. Ve ne accorgerete anche perché il disco fu registrato negli studi Polygram di Milano e i tecnici del suono, parecchi sono ruotati intorno a questo pezzo, hanno ricreato delle sonorità particolari. Nella copertina curata da Mario Convertino vi è una fotografia che raffigura appunto Randy Jackson con in braccio la figlia del cantante Irene Fornaciari. Bellissimo lavoro del 1985 che ha tirato fuori Donne, Ti farò morire, Un piccolo aiuto, che andremo a riscoltare senz'altro nelle prossime puntate, e all'interno c'era anche quasi, preparatevi perché vi portiamo in sonorità davvero particolari che non sono dell'altro mondo, ma sono italiane. Senti che ritmo, riding blues, che ritmo reggae quasi. Ci porta dall'altra parte del mondo, Zucchero Fornaciari dal 1985. Senti che chicca, quasi quasi.

0: Sergio Endrigo negli anni 60 era Io che amo solo te. Questa è la versione del grandissimo Franco Simone che ci ha riportato così per quanto riguarda Italia Graffiti nel decennio 70 ed eravamo nel 1977.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
4: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
7: Red Ganzian.
8: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
9: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish. Lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
4: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
2: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato

0: registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
1: Giovanna Edice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del Riesame.
0: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
1: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Luca Carboni e Io ci sto.

0: dai grandi sportivi.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Irma Testa, olimpionica e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

siamo andati negli anni 70, come facciamo quasi sempre di consueto quando andiamo a ripescare qualcosa di graffito, soprattutto di italiano. 1973, grandissimi della musica italiana, stiamo parlando appunto di Mina, la canzone un po' meno nota, un po' meno conosciuta, ma molto orecchiabile, secondo me meritava la sua seconda chance, la sua seconda

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

mi ricordo se è audio cassetto o doppio CD. Comunque mi ricordo che era quell'anno e mi ricordo che la presenta al Festival Bar. Arriva lui, Vasco Rossi, con Io no, io no.

È una delle mie preferite del suo repertorio, intensissimo e ricchissimo, del grande califfo Franco Califano. 1981 con La mia libertà, bellissima. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, puntata del giovedì, penultima, puntata per questa settimana. Mentre questa invece è la nostra ultima parte, prima dei saluti, dove di solito ci concentriamo ad ascoltare tanta musica senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, ovvero c'è la nostra sequenza tra poco con i collage o collage, poi Neffa, mentre in apertura abbiamo ritrovato, riscoperto, rispolverato un album di Gianna Nannini del 1995, quindi grandissimo, è superato i suoi 30 anni. Il titolo dell'album era Dispetto, il singolo che vi facciamo ascoltare è appunto

decennio 2000, dal 2010 a oggi con Dove sei, e in apertura dal 95 Gianna Nannini Per dispetto. La nostra sequenza torna domani venerdì. Chiudiamo la nostra puntata di oggi dando ancora, e poi che non si dica che non lo diamo, lo spazio agli anni 90. Lo facciamo dal 98 quest'oggi con Amedeo Minghi e questo è il Vivere. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al Canin.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Mango cantava Scrivimi di Nino Buonocore.

0: Sono le 14 e 13 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Calotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
2: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
3: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il Tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
2: La Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL ora ha previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa un nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027, peggiore in Unione Europea.
3: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
2: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare, una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: rimanete sintonizzati perché tra poco si parte per il nostro viaggio quotidiano nelle classifiche dei decenni. Tra poco i Parade Story.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: FM Dub Streaming, sono veramente un sacco i modi per ascoltarci, anche per oggi sono qui con voi, Mirko Bencivenni, Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story e New Hit, non manca assolutamente niente, abbiamo tutti gli ingredienti per regalarvi un pomeriggio scoppiettante con la musica più bella di sempre.

La nostra top 20 single chart di oggi è relativa all'ultima settimana di maggio del 1983. La data di pubblicazione ufficiale è 28 maggio 1983. Andiamo a vedere 20 dischi 20, cosa accadeva in Italia, quali erano i 20 singoli più venduti. Posizione numero 20 per la canzone sanremese di Dori Ghezzi, Margherita non lo sa. 19 invece per Your Eyes di Cock da

Posizione numero 19 del 28 maggio 1983, il 45 giri in Italia. La posizione numero 19 era questo intitolato Your Eyes, colonna sonora del Tempo delle Mele 2. Posizione numero 18 per Corrado Mantoni, una canzone molto simpatica per bambini al titolo Carletto. 17 per F.R. David e Words.

posizione numero 17 nella Hit Story di oggi per F.R. David e Words. Words Don't Come Easy, parole che non escono facilmente. Posizione numero 16 per la vincitrice nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 1983, Tiziana Rigale con Sarà quel che sarà. 15 invece per i Man at Work con Who Can It Be Now.

0: intramontabili successi del passato della nostra Hit Parade Story di oggi, ma ora torniamo al presente con le New Hit.
1: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
0: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le Majorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: torniamo dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
3: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
4: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
3: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
5: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
3: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
2: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
6: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare nelle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
2: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
8: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazioni con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
7: Poi l'annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
9: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche soprattutto come si sta evolvendo.
7: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
2: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
10: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
11: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
10: Intanto altro step fondamentale per Jacobs: il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.
4: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni. Ciao a tutti, buon ascolto.

0: e a Fondazione Ospedale Cuneo puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Benceni, continuiamo a scalare la nostra hit story di oggi, datata 28 maggio 1983, posizione numero 14 per Donatella Milani e volevo dirti alla 13 Tochigno con Acquarello, 12 per questo grandissimo singolo estratto dall'album del 1983 del Blasco, Bollicine, Vita Spericolata, Vasco Rossi, 12esimo in classifica, 11 per Toto Cutugno e L'Italiano, entriamo in top 10 dove alla posizione numero 10 nella hit story di oggi troviamo niente po' di

canzoni più calde della classifica del 28 maggio 1983, vuoi perché siamo in top 10, all'epoca si diceva posizioni calde, vuoi perché comunque era alle porte dell'estate del 1983 la nostra classifica di oggi. Un passo più in su alla posizione

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti il 39enne che a Milano ha investito 2 sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori, che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: La mia banda suona rock. Lanciata su 45 giri, proveniva dall'omonimo album di Ivano Fossati, il suo quinto pubblicato nel 1979. E se pensiamo proprio per qualche istante a quel 1979, anno di uscita del singolo, il brano non rientrò nemmeno nelle top 10. Arrivò al massimo al 12° posto, francamente quasi non ci si crede, per quello che ancora oggi rappresenta e per come sia tuttora in voga nelle discoteche e nei piano bar. Passato molto spesso come uno dei pezzi di chiusura dei locali notturni e non solo, perché ancora suonatissimo dalle band, alla stregua dei brani di Lucio Battisti. Eppure Ivano Fossati non l'ha mai riproposto né rimasterizzato. È rimasto così, nella sua versione originale, a ricordo intaccato di quell'epoca. La mia banda suona rock.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno.

Fantastico viaggio di oggi nella Hit Story del 28 maggio 1983, riparte dalla posizione numero 8 con i PhD di Jim Diamond e I Didn't Know. Un passo più in su alla 7 c'è il Duca Bianco, David Bowie con Let's Dance. Ancora buon ascolto e benvenuti.

sì, Let's Dance, David Bowie, posizione numero 7, posizione numero 6 nella Hit Parade Story di oggi per i Mattia Bazzar con la loro hit sanremese Vacanze Romane. Già, voglia di vacanze, gente, voi che dite?

0: Hit Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della porta aerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
3: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
4: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada a Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
3: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una fonte. La radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
4: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze, con flessione del 3,8%.
3: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alis, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
4: Hit Parade Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
5: New Hit, i successi del momento.
4: Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

Il 22esimo album più venduto in Italia del 2008 è Best of 1989-2000 di Biagio Antonacci, dal quale abbiamo estratto per voi Come siamo tanti al mondo. Come siamo tanti.

Ieri come oggi, oggi come ieri, tutta la magia della musica più bella di sempre su Radio Piemonte Sound. Ancora buon pomeriggio, se vi siete sintonizzati solamente da qualche istante, io sono Mirko Bencivenni e continua il nostro appuntamento di Hit Parade Story New Hit, un successo via l'altro. Afrojack, Sia and David Guetta, Awake Tonight.

confini all'interno dei nostri vari appuntamenti pomeridiani. Allora vi porto all'inizio del 1995, quando scoppiò la storia d'amore tra lo showman siciliano Fiorello, all'apice del successo, e la valletta del Festival di Sanremo, Anna Falchi. La loro relazione infiammò per mesi le copertine dei settimanali scandalistici. Un pezzo tutto dance, invece, era il quinto più ballato e più venduto in Italia dell'intero anno 1995, Hideaway di Lacey.

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Madame Disincanto.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo che è chiusa la 21 Torino-Piacenza tra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza e nello stesso tratto si viaggia in colonnati sempre in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Radio Piemonte Sound.

25 giugno 1997, dicevamo addio a Jacques Cousteau. Tutta la sua esistenza è trascorsa all'insegna dell'avventura e dell'esplorazione di nuovi mondi, in primis delle profondità degli oceani. Mentre nello stesso periodo il secondo singolo più venduto e più ballato in Italia era Simon J, Wanna Be Like a Man.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABC di Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 16:59 minuti.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Ben ritrovati dalla redazione.
7: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il comando meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra: l'incrociatore lanciamissili USS Greely e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
6: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
7: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
6: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
7: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus, al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio-Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
6: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti nel mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ma ufficiale.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Del 28 maggio 1983 per Culture Club. Alla 3 Dario Bandalbembo e Caterina Caselli con Amico E. Alla 2 una canzone molto carina di Pippo Franco, Kikiki Kokoko. E tutto pronto invece per scoprire insieme chi c'è alla nostra numero 1.
1: Numero 1.

L'album più venduto in assoluto non solo nella discografia di The King of Pop ma nella storia della musica, Michael Jackson con Billie Jean, numero 1 del 28 maggio 1983 nella classifica dei 20-45 giri più venduti in Italia. Amici, sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, grazie per il vostro calore, per il vostro affetto e vi do appuntamento alla prossima con Hit Parade.

0: lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Da Jenny De Gaetano in copertina al tennis, il sorteggio effettuato oggi da Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento: è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, sul cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento: Sperazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che si è visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Basket: l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita alle 20.45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Ciao a tutti, saluto tutti a Radio Piemonte Sound, sono Dominic Paris e ci vediamo in inverno.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villa Nova d'Asti e Asti Ovest verso Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Ancora per incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est verso Torino. Vi ricordiamo che è in corso la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13.05 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. La corsa ha raggiunto il Piemonte intorno alle 16 e percorre la provincia di Alessandria, passando per Molare e Ovada e proseguendo sino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti allo speciale del Festival dello Studente. Oggi siamo qui con gli studenti del liceo di Amicis. In particolare abbiamo Nikita e Chloe che ci parleranno del loro spettacolo. Loro fanno parte della categoria musica che appunto porteranno quest'anno al Festival dello Studente. Iniziamo chiedendovi cosa ci porterete quest'anno sul palco, se avete qualcosa che potete spoilerare un po'.
2: Allora, quest'anno abbiamo deciso di cambiare un pochino, nel senso che il nostro tema saranno le annate, quindi presenteremo 6 canzoni e ognuna di queste andrà dagli anni 60 fino ai giorni nostri.
1: Quindi ci sarà una bella varietà di generi, immagino. Qual è il vostro genere, diciamo, musicale preferito, la vostra annata preferita?
2: Allora, per me penso, allora io ad esempio porterò l'annata degli anni 90 e diciamo che la mia canzone è un po' strano come genere, nel senso che non è proprio ben identificabile, però più sul rock, ecco.
3: Io invece porterò una canzone degli anni 70 e personalmente mi piace molto il pop, quindi più o meno i giorni nostri più che altro, però anche l'R&B e il rock, quello è sempre molto bello.
4: E invece che cos'è che vi appassiona della musica e cos'è che vi ha spinto a dire ok, vado su un palco e canto davanti a un pubblico?
3: Beh, io ho iniziato a cantare già quando ero piccolina, quindi sicuramente i film e le serie TV hanno già inculcato nella mia testa questa cosa di cantare, però appunto andando alle superiori era uscita questa cosa del festival e mi sono buttata nella speranza di riuscire a farne parte e riuscire a fare un buon risultato.
4: E invece nel tuo caso, Nikita?
2: Allora, io ad esempio anche ho iniziato a cantare che ero piccolina, diciamo che mio padre mi ha sempre spinto molto sulla musica perché mio padre ad esempio fa il fonico, quindi lui mi portava a concerti quando ero piccola e mi ricorderò sempre una volta in cui l'ho guardato e gli faccio che avrei voluto cantare e lui mi ha portato un microfono a casa, no? E
1: quindi... Bellissimo, quindi praticamente ti ha obbligata quasi.
2: Sì, ma poi mi ha anche insegnato a suonare la chitarra e quindi diciamo che è sempre stata una cosa molto personale, che mi è sempre piaciuta molto, la musica in generale, soprattutto cantare. E per quanto riguarda il festival invece è stato il professor Golia che mi ha introdotto al festival, perché lui gestisce quell'area del festival della nostra scuola e nulla, mi sono trovato bene, anche l'ambiente mi piace molto, quindi...
4: E visto che ci avete detto che non è la prima volta che vi esibite al festival, vi chiedo cosa vi portate dalle esperienze passate e cosa vi aspettate invece per quest'anno.
3: Sicuramente molta esperienza, perché io lo faccio da quando facevo prima, quindi ero molto piccola, molto spaventata.
4: E adesso sei in?
3: Quinta. Okay, sì, e quindi in 5 anni sicuramente l'ansia è scemata, non completamente andata via, quella impossibile, però è molto più semplice e mi sono ricordata anche molto durante gli anni di non pensare a come andava effettivamente la performance, ma di stare bene, di essere felice di cantare e suonare anche con i miei compagni, i miei amici, e quello aiutava molto.
1: Invece per te, Nikita?
2: Ma per me anche molto l'ansia, nel senso che nonostante passano gli anni, anche io lo faccio da molti anni, precisamente 4, e nonostante passano gli anni, comunque quel giorno sento sempre un po' una morsa allo stomaco le ore prima, infatti non riesco quasi a mangiare subito perché mi viene proprio un po' di ansia, però sì, anch'io diciamo che l'ambiente che abbiamo nel nostro gruppo è molto bello, quindi comunque sempre, cioè siamo sempre gioiosi di portare nuove canzoni e quindi diciamo che mi aspetto un po' lo stesso ambiente e questo.
4: Diciamo che un po' d'ansia comunque fa sempre bene e quella ci vuole. Noi torniamo tra poco con altri due studenti sempre del liceo De Amicis che si esibiranno in danza e teatro.

0: naturale.
1: Bentornati allo speciale Festival dello Studente. Sono qui in compagnia con Francesco e Gabriele, anche loro del liceo De Amicis. Questa volta però parliamo di teatro e di danza. Francesco nella danza e Gabriele nel teatro. Come prima vi chiedo un po' se potete anticiparci qualcosa, potete farci qualche spoilerino di quello che sarà la vostra esibizione.
2: Ok, quindi quest'anno abbiamo deciso per lo più di portare qualcosa di, possiamo dire, unito. Quindi sarà una coreografia in cui balleremo precisamente tutti, unendo la danza contemporanea, un po' di pop e music video.
1: E quindi un po' seguite anche voi la scia della musica, nel senso portate diverse categorie, diverse annate anche.
2: Cioè, più o meno, per lo più sono canzoni recenti, forse quella più vecchia risale agli anni 2000.
1: Ok, ok, quindi semplicemente generi diversi. Invece, Gabriele, per il teatro?
3: Allora, noi pensavamo più a una rielaborazione di una vecchia fiaba in uno stile un po' più moderno, quindi con anche problematiche che si possono applicare ai giorni nostri.
4: E per te è il primo anno, giusto, che partecipi al Festival dello Studente? Sei emozionato? Che cosa ti aspetti di provare una volta sul palco?
3: Allora, di sicuro tantissima agitazione, perché essendo il primo anno non sono mai salito su un palco, soprattutto non con un pubblico, quindi sarà una nuova esperienza, però spero di trarne nuove amicizie e nuove abilità.
4: E che cosa ti ha spinto a partecipare?
3: Ma principalmente la carenza di persone, mi hanno chiesto di partecipare e mi sono unito e da lì ho seguito.
4: Ti hanno convinto praticamente?
3: Sì, molto facilmente.
1: E poi ti sei buttato, devo dire, proprio a capofitto, perché non solo teatro ma farei parte della band, quindi anche musica, suonando la batteria, giusto?
3: Sì.
1: Ok, e insomma, teatro, musica, cos'è che ti... cioè, da che parte stai di più? Direi teatro forse?
3: Allora, per questione di tempo che ho passato a esercitarmi, teatro. Però anche ammetto che suonare la batteria non è una cosa che mi dispiace.
1: E invece Francesco, ti chiedo, cos'è che ti aspetti da questo festival? Tu invece sono già il terzo anno, giusto, che lo fai?
2: Sì, che lo faccio. Quest'anno l'unica cosa che penso è al divertimento. Quindi quest'anno per lo più il nostro obiettivo è divertirci e portare il lavoro che abbiamo fatto e, cioè, essere contenti di noi stessi.
1: Mi sembra giusto.
4: Ci fermiamo per una piccola pausa e torniamo tra poco con lo speciale Festival dello Studente.

0: Bentornati allo speciale Festival dello Studente, siamo qui con gli studenti del liceo di Amicis, in particolare Francesco e Gabriele, che parteciperanno al festival per le categorie danza e teatro. Allora, io volevo chiedervi in cosa vi ha aiutato la danza nel caso di Francesco e il teatro nel caso di Gabriele a magari superare o a, non so se avete superato qualche vostra insicurezza salendo sul palco ed esibendovi davanti a un pubblico.
1: Oddio, che domanda. No, cioè, posso dire che la danza mi ha aiutato in tante cose, soprattutto secondo me per la questione del fisico, cioè mi ha fatto capire che anche se non sei la persona più magra di questo mondo, cioè puoi dimostrare quello che stai ballando e trasmettendo anche sentimenti alla gente.
2: Grazie davvero.
0: Mentre Gabriele?
3: Ma allora, a me se posso dire mi ha aiutato molto con la dialettica, se posso permettermi di usare questo termine, perché in alcune situazioni, anche magari durante, se dobbiamo mettere magari interrogazioni o situazioni come questa, anche se sono rare, mi ha aiutato molto magari a lasciarmi piandare e a cercare di scattare di meno con le parole.
0: Quindi anche un po' a uscire dalla vostra comfort zone, acquisire un po' più di fiducia magari in voi stessi, giusto?
3: Sì.
2: E qual è la spinta che ti ha, o la motivazione comunque alla base, che ti ha detto ok, prendo parte al Festival dello Studente o comunque alla danza in generale?
1: Quindi io sempre da piccolo mi piaceva ballare, e poi avendo anche sorelle più grandi che hanno partecipato al festival, infatti un piccolo aneddoto, in realtà io la prima volta che sono salita sul palco del festival è stato una sera in cui si è esibita proprio mia sorella, perché io stavo ballando per conto mio e una che presentava il festival mi ha portato proprio sul palco. Non ho ballato con quelli del D'Amicis, ma ho ballato con quelli dell'artistico, però comunque da lì, comunque la danza mi ha sempre appassionato, e appena sono arrivato in primo ho detto che avrei partecipato anche al festival, infatti eccomi di nuovo qua.
2: Idee molto chiare, devo dire. Allora, prima di chiudere farei rientrare con noi Nikita e Chloe, così vi salutiamo e vi ringraziamo. Loro sono appunto i ragazzi del liceo De Amicis che si esibiranno in danza, canto, teatro e musica. Ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo appuntamento dello speciale Festival dello Studente.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABC di Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ciao, sono il Radio. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: L'unico mezzo che non puoi togliere di me.
5: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
2: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
3: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
2: Giovanna Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. Perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
3: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
2: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Prendi una canzone dei Pooh, rubagli il titolo e fallo diventare il titolo di una trasmissione. Quello che è capitato con Chi fermerà la musica. Benvenuti, parte il nostro appuntamento dove la musica diventa protagonista. Ve la facciamo ascoltare senza interruzioni e qua e là vi facciamo anche ascoltare un bel tris di canzoni che hanno un collegamento di qualche tipo tra di loro. Pronti allora a stare con noi?

pronti a regalarvi adesso tre pezzi iconici degli anni 80 che sono stati realizzati da tre gruppi che possiamo dire si sono spartiti le pareti di tutte le fan dell'epoca, metà anni 80 più o meno, perché? Perché ci sono i Duran Duran da una parte che avevano delle fan sfegatate, poi chiaramente gli Spandau Ballet per quelle un pochettino più romantiche, e poi c'erano anche gli Europe che con quei capelli lunghi hanno fatto innamorare veramente migliaia e migliaia di fan in tutto il mondo. Quali sono questi pezzi iconici che vi proponiamo oggi? Beh, True per gli Spandau Ballet, The Final Countdown per gli Europe e subito per i Duran Duran, Wild Boys.

tre band iconiche che hanno segnato sicuramente gli anni 80, gli Spandau Ballet che abbiamo ascoltato con True, gli Europe con The Final Countdown e i Duran Duran che hanno aperto il nostro Non Stop con Wild Boys.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Come ogni mezz'ora nel nostro pomeriggio torna un nuovo appuntamento dedicato all'attualità. La linea passa alla nostra redazione.
6: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamani il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
8: Quasi due italiani su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
9: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
8: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
9: La tecnologia rimane sempre al centro e al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per un incidente la 21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il solo traffico intenso si viaggia ridento sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto quella sud in direzione Piacenza. E tra sito da statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Prossime news tra mezz'ora.

Torna ad essere protagonista l'amore, musicalmente parlando, qui su Radio Piemonte Sound. E allora, scelto per voi tre canzoni che parlano d'amore. Beh, intanto innamorarsi, Falling in Love, una delle cose più belle raccontate in questa canzone del 98 da Eagle Eye Cherry. Poi torneremo all'inizio degli anni 90 con We All Need Love dei W, quindi una versione un po' più danzereccia della questione amorosa, perché tutti quanti abbiamo bisogno d'amore. E poi Lo Sguardo dell'Amore, The Look of Love, insieme agli ABC, in questo pezzo che ascoltiamo subito dal 1982.

Abbiamo proseguito con i W, We All Need Love, e abbiamo concluso questo non stop musicale di tre canzoni insieme a Eagle Eye Cherry, Falling in Love dal 1998.

0: siamo arrivati al termine di Chi fermerà la musica. Mi viene da dire che per il momento la devo fermare io, però torneremo sicuramente con una prossima puntata. Grazie a tutti per l'ascolto, rimanete qui su Radio Piemonte Sound. Ciao.
1: Chi fermerà la musica?
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio.
8: Sono le 19:01.
9: News dall'Italia e dal mondo.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson, al confine con la Crimea.
10: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani, riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
11: Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali a largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
10: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
11: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
10: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner, ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
11: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
9: Prossime news tra mezz'ora.
12: Un saluto dai VIP.
13: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Laura Pausini.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Un saluto dai VIP.
20: Per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000.

0: Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura. A raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata da profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
1: L'economia.
0: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
2: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
0: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera della Premier alla Commissione di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche all'energia. Bruxelles frena, salvo far notare che in tale ambito vi sono già strumenti finanziari ancora poco impiegati dall'Italia. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cisellina, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
3: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
4: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest verso Brescia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Thank you.

un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

campagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Ciao, sono il Radio. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? Ma invece eccomi qua, sono il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, Amica Radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: Pubblicizzarti in radio rende.
6: Radio Piemonte Sound.
7: Ladies and gentlemen.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaporte, apri la cassaporte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: I saluti dei VIP.
15: Un saluto alla Radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio, da Dario Salvatori.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: Fine di un incubo, sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
3: Ci picchiavano selvaggiamente, io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
2: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
1: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
5: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori, per politiche abitative, per studentati pubblici.
6: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
5: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
6: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
5: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto, per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
1: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, alfiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren e Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possono ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione.

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri This Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
2: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS.

0: Sono le 21.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo. Di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!
1: Digi, e come il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.
8: Passa

0: un saluto dei VIP.
1: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound.
2: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
1: Ciao.
3: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Stai telefonando, scritta da Maurizio Costanzo, cantata da Mina, famosissima. Questo è l'omaggio di Claudio Baglioni con Stai telefonando, appunto.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Massimo Ranieri e Francesco De Gregori insieme con Viva l'Italia.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: La radio rende. Conosciamoci meglio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto VIP.
19: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound dal vostro Giovanni Alleni. Ciao!
20: Radio Piemonte Sound presenta
21: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesca Michelin, Arcomio, un omaggio a Cesare Cremonini con la Stella di Broadway.

0: Canzoni, parole, emozioni.
1: La tua allegria a peso d'oro, le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri, atterraggi di fortuna, con il peso di una piuma, come una goccia scavi piano e piano piano, tu vai già via, via, non smettere mai di cercarmi, di Noemi.
2: Penso sempre a quello che è stato.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene. Sono Piero Cassano, ex Mattia.

0: Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Immagino ci siano momenti in cui tutti abbiamo bisogno di condividere un po' di dolore e stirare i punti difficili. È la parte più dura quando i ricordi rimangono. E sono momenti come questi, quando abbiamo tutti bisogno di ascoltare la radio, perché dalle labbra di alcuni vecchi cantanti possiamo condividere i guai che già conosciamo. Elton John, Sad Song.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Un omaggio ancora a Pino Daniele da Eros Ramazzotti o Scarafone.

0: Luce a San Siro non ne accenderanno più.
1: Informazione, musica, intrattenimento. Radio Piemonte Sound, l'emittente che parla anche di te.

bella sei, sembri più giovane. O forse sei solo più simpatica. Bah, io lo so che cosa tu vuoi sapere, nessuno no. Ho solo ripreso a fumare. Ancora tu, di Lucio Battisti.

0: più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Nel blu, dipinto di blu, la canzone italiana più ascoltata e più apprezzata all'estero. Questa è la versione di Malika Yand.

0: quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono, qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Everybody hurts. Rhyme.

0: abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale in tutto il Piemonte.
1: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.
2: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

Le cover italiane più belle di sempre. I Mattia Bazar con un omaggio agli 883 in Come Mai.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni e te le regala Radio Piemonte Sound.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: sensazioni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Radio.
1: Io sono ogni donna, tutte sono in me. Posso leggere i tuoi pensieri proprio in questo momento, dalla A alla Z, e posso anche fare un incantesimo. Fai entrare il fuoco dentro di te. In qualsiasi momento potrai sentire pericolo o paura, e poi istantaneamente apparirà la causa di tutto. Chaka Khan.